carafe, delle fontane. Tu sei acqua della doccia che lava, pulisce e rinfresca. Tu sei

Tu sei una tavola d'acqua da bere. Tu sei acqua che guarisce. Libero il corpo nell'acqua. Nuoto nell'acqua.

attraversare tu sei i segreti dell'acqua tu sei acqua calda sparisco nell'acqua in uno specchio d'acqua.